0: Planet News.
1: Grazie a un programma di salvataggio genetico, in Australia i bandicoot orientali e a strisce tornano in natura dopo essere stati dichiarati estinti sul continente. Il progetto, guidato da enti di conservazione, ha combinato allevamento e mescolanza genetica per rafforzare la specie e contrastare i danni causati da predatori invasivi e perdita di habitat.
2: Il rilascio di 100 esemplari su Phillip Island favorisce il ripristino degli ecosistemi, scavando, migliorando suolo, semi e nutrienti, aumentando la resilienza climatica e la sostenibilità ambientale in chiave ecosostenibile e globale.

0: Planet News.
1: A soli 9 anni, Ledger Man ha scelto di usare i suoi risparmi per creare un kit di emergenza destinato a polizia, vigili del fuoco e soccorritori, pensato per facilitare la comunicazione con i bambini autistici nei momenti di crisi. L'idea è nata dopo un episodio vissuto dal padre, agente di polizia in Virginia, che durante il ritrovamento di un bambino autistico smarrito ha capito quanto oggetti familiari, piccoli gesti, possano ridurre paura e disorientamento. Così Ledger ha immaginato uno zaino trasparente con cuffie antirumore, giochi sensoriali e strumenti visivi che aiutano i soccorritori a creare subito un contatto più sereno. Un gesto semplice ma potente che dimostra come anche i più piccoli possano trasformare la propria sensibilità in un aiuto concreto per gli altri.

0: Queste sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: In Francia è stata lanciata una petizione per obbligare i supermercati a vendere 100 prodotti alimentari al prezzo di costo. Hanno già aderito oltre 30 organizzazioni che si occupano di lotta alla povertà, di salute pubblica, di tutela dei consumatori e di ambiente. Nell'elenco dei prodotti, alimenti di consumo quotidiano raccomandato dagli esperti di salute e nutrizione come frutta e verdura, ma anche pasta, farina e pane e alimenti per l'infanzia.
2: La lista contiene una quota importante di alimenti biologici e vuole spingere prodotti di origine francese. Ora si chiede che questa misura sia applicata in tutta la nazione e che comunque non incida negativamente sui prezzi dei prodotti agricoli. L'obiettivo è quello di rendere i cibi sani più accessibili, garantendo comunque ai consumatori dei prezzi equi e non solo a loro, ma anche agli agricoltori.

0: rimani.
1: Planet News.
2: Una mobilitazione delle comunità indigene ha fermato la privatizzazione di 3 importanti fiumi dell'Amazzonia brasiliana. Dopo 33 giorni di proteste e l'occupazione di un porto strategico a Santarém, il governo ha deciso di revocare il decreto che prevedeva concessioni e interventi sui fiumi di Tapajós, Madeira e Tocantins. Per le popolazioni locali, questi corsi d'acqua non sono solo infrastrutture, ma territori vitali per biodiversità, cultura e sopravvivenza. Proteggere i fiumi amazzonici significa difendere uno degli ecosistemi più importanti del pianeta e preservare risorse naturali fondamentali per il clima globale.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il riscaldamento del globo ha triplicato i giorni dell'anno in cui gli oceani subiscono ondate estreme di calore superficiale, distruggendo così ecosistemi fondamentali come le foreste di alghe e le barriere coralline. E quanto emerge da uno studio guidato dall'Università delle Isole Baleari appena pubblicato.
2: Le ondate di calore non sono soltanto diventate più frequenti ma anche più intense, 1C in più in media, ma sono molto più calde in alcune zone, hanno proprio raccontato gli scienziati. La ricerca è la prima valutazione climatica su questi profondi cambiamenti. Gli oceani più caldi assorbono anche meno emissioni di anidride carbonica che stanno facendo aumentare le temperature.

0: Planet News.
1: In 60 anni le Alpi italiane hanno perso oltre 170.000 chilometri quadrati di ghiacciai, pari alla superficie del lago di Como, a causa della crisi climatica. I ghiacciai monitorati da Legambiente mostrano un forte arretramento, riduzione di spessore e comparsa di ghiaccio morto.
2: Anche il permafrost si sta sciogliendo, mettendo a rischio la stabilità dei versanti delle montagne. Pensate che il ghiacciaio del Soldà ha perso 26 metri in un anno. Legambiente ha chiesto interventi urgenti per abbassare gli effetti del cambiamento del clima.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Il dodo, scomparso nel XVII secolo, potrebbe tornare a popolare Mauritius grazie a un'azienda texana specializzata in de-estinzione. La società ha annunciato di aver coltivato cellule germinali primordiali di piccione, un passo chiave per ricreare l'uccello. Usando polli geneticamente modificati come surrogati e una tecnologia particolare, l'obiettivo è ottenere migliaia di dodo geneticamente diversificati entro 5-7 anni, da reintrodurre in aree sicure dell'isola. Il progetto solleva entusiasmo, ma anche dubbi scientifici ed etici. Alcuni esperti temono che i nuovi dodo siano solo simulazioni e che la de-estinzione distolga l'attenzione dalla crisi ambientale attuale. L'azienda, già impegnata su mammut e lupi feroci, difende invece la sua ricerca come strumento per innovare la conservazione.

0: Planet News.
1: Paste Italiane ha installato in provincia di Modena 14 nuove cassette Smart 2.0. Oltre a restituire lo splendore del tipico colore fiammante alle storiche cassette rosse che dal 1961 arredano le nostre città, le nuove cassette di dimensioni più piccole sono tecnologicamente all'avanguardia e dotate di sensori utili per rilevare temperatura, umidità, pressione atmosferica, quantità di polveri sottili e biossido di azoto nell'area interessata.
2: I dati saranno regolarmente aggiornati e saranno pure disponibili medie mensili, semestrali ed annuali. Così, dopo la fase sperimentale, il traguardo è installare cassette postali 2.0 su tutto il territorio italiano e arrivare almeno in 650 luoghi.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: La Scozia ha annunciato il sostegno ufficiale ad una legge per vietare definitivamente le corse dei levrieri, ponendo fine quindi ad un'attività ritenuta sempre più crudele legata allo sfruttamento degli animali ma anche al gioco d'azzardo. La proposta ha ricevuto consenso da tutte le parti, da tutti i partiti e l'appoggio del governo che viene rappresentato dal ministro dell'agricoltura.
2: La Scozia si unisce così a paesi come Galles e Nuova Zelanda che hanno già vietato le corse. Attualmente solo 9 paesi nel mondo, tra cui Irlanda, USA e Australia, le permettono ancora. Secondo il gruppo animalista Unbound Greyhound, quasi 4.000 levrieri sono morti nel Regno Unito dal 2017 per questa crudele pratica.

0: Planet News.
1: Gli scimpanzé selvatici consumano quantità sorprendenti di alcol attraverso la frutta fermentata che costituisce gran parte della loro dieta. Uno studio condotto nei parchi nazionali di Kibale, Uganda e anche in Costa d'Avorio ha misurato il contenuto di etanolo nei frutti caduti a terra, stimando che le scimmie assumano circa 14 grammi di alcol puro al giorno, l'equivalente di mezza pinta di birra. I fichi risultano tra i frutti più ricchi di alcol e particolarmente apprezzati. Il fenomeno supporta la teoria della scimmia ubriaca del professor Robert Dudley dell'Università della California, Berkeley, secondo cui l'attrazione umana per l'alcol deriva da un'eredità evolutiva legata al consumo di frutta fermentata, energetica e nutriente. Nonostante l'ingestione notevole, gli scimpanzé non mostrano segni evidenti di ebbrezza, suggerendo un'alta tolleranza. Il consumo di alcol è diffuso anche in altre specie animali.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: Yeah, it's Monte Carlo Night Club.
2: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club,
3: ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Nice one.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Un'innovativa tecnologia per il riciclo delle plastiche ha recentemente ottenuto importanti risultati, permettendo di trasformare rifiuti plastici difficili da smaltire in nuovi materiali utili per l'edilizia e il design. Questo metodo riduce drasticamente la quantità di plastica che finisce in discarica o negli oceani, contribuendo a combattere l'inquinamento e a promuovere l'economia circolare. Nel contempo cresce l'attenzione verso la riduzione dei rifiuti usa e getta, con sempre più comunità e aziende che adottano soluzioni sostenibili come il packaging biodegradabile e il riuso creativo. Questi cambiamenti favoriscono un consumo più responsabile e rispettoso dell'ambiente, avvicinando società e imprese a un modello di sviluppo più verde e consapevole. Radio.

0: Planet News.
1: Una nuova iniziativa globale punta a ripristinare le foreste degradate entro il 2030, con l'obiettivo di assorbire milioni di tonnellate di CO2 e combattere il cambiamento climatico. Progetti di riforestazione sono stati avviati in diverse regioni del mondo, coinvolgendo comunità locali, governi e organizzazioni ambientaliste per piantare alberi autoctoni e proteggere la biodiversità. Questa azione rappresenta un passo fondamentale per migliorare la qualità dell'aria e preservare gli ecosistemi naturali. Incentivare l'agroecologia e l'agricoltura rigenerativa permette di creare un equilibrio tra produzione alimentare e tutela ambientale, offrendo benefici duraturi sia per il clima che per le comunità rurali. Questi sforzi integrati sono essenziali per costruire un futuro più verde e resiliente.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: Planet News.
1: Lo scorso 6 giugno il Ministero della Difesa ha indetto il concorso finalizzato all'ammissione di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'arma.
2: Il concorso è già una svolta per chi vuole difendere l'Italia Verde, perché presentando la domanda si ha già facoltà di esprimere una preferenza per la formazione e l'impegno nella tutela ambientale, quella è anche agroalimentare.

0: Planet News.
1: Le barriere coralline sono conosciute come le foreste pluviali del mare per la loro alta concentrazione di biodiversità, che sostiene circa un terzo di tutte le specie marine e 1 miliardo di persone. Ma le alte temperature oceaniche record si sono diffuse come se fosse un vero e proprio incendio sottomarino sui coralli del Pacifico, dell'Atlantico e dell'Indiano, danneggiando e uccidendo innumerevoli coralli.
2: Gli scienziati dicono che le barriere coralline del mondo stanno vivendo il quarto e più grande evento di sbiancamento globale nella storia documentata. Un triste traguardo registrato tra il 2023 e l'aprile di quest'anno. Secondo i dati dell'agenzia, lo stress termico a livelli di sbiancamento ha colpito più dell'80% della superficie complessiva delle barriere coralline mondiali.

0: alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: A Roma, il canile della Muratella attiva un nuovo servizio gratuito di supporto comportamentale per cani con difficoltà gestionali. Il progetto, promosso dalla ASL Roma 3, punta a prevenire abbandoni e aggressioni, offrendo assistenza ai proprietari in difficoltà. Ogni anno la struttura registra circa 300 casi di comportamenti aggressivi e l'obiettivo è intervenire per evitare la cessione dell'animale al canile, con pesanti ricadute emotive ed economiche. Lo sportello fornirà consulenze personalizzate su appuntamento. Il progetto si affianca all'iniziativa Homeless, già attiva da luglio scorso, che offre cure veterinarie gratuite per gli animali di persone in difficoltà economica. Avere un cane è un'esperienza meravigliosa, ma richiede consapevolezza e responsabilità.

0: Planet News.
1: In un clima urbano sempre più caldo, gli alberi si confermano alleati fondamentali contro le ondate di calore. Lo dice uno studio dell'Università di Valencia che ha analizzato con l'intelligenza artificiale l'effetto rinfrescante di diverse specie. Tra tutte, tre si sono distinte per efficacia: il cinnamomo cinese, il fiore d'arancio giapponese e l'olmo.
2: Le prime due, resistenti e compatte, sono ideali per le strade strette, mentre l'olmo è utilissimo per la sua copertura molto ampia che regala ombra e fresco. Ma non basta piantare alberi, più alberi, bisogna scegliere il luogo giusto per dare sollievo e fresco ai quartieri più caldi. Gli alberi non sono solo decorazioni, ma infrastrutture naturali che rendono le città più vivibili.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Dall'Australia arriva una buona notizia. 7 rane rosse e gialle di montagna, specie a rischio estinzione, sono state reintrodotte nel loro habitat naturale dopo 4 anni di allevamento in cattività. Cresciute in un ambiente controllato dalla Southern Cross University, tra parchi nazionali e comunità locali, le rane hanno potuto svilupparsi in condizioni simili a quelle della foresta pluviale.
2: Inserite tra le 110 specie del governo australiano, sono considerate un indicatore della salute dell'ecosistema per la loro estrema fragilità. La reintroduzione avviene in modo graduale. Gli esemplari sono stati rilasciati in un'area recintata, un'area protetta, per difendere le pozze riproduttive da predatori come i cinghiali. Un aspetto unico è il loro ciclo vitale. I piccoli si sviluppano direttamente nelle uova, nascendo minuscoli senza passare dallo stadio di girino.

0: Planet News.
1: Un'alleanza tra le città dell'acqua per accompagnare la rivoluzione verde in atto per tutelare il futuro del pianeta. La dichiarazione di intenti Blue Deal è stata siglata nella seconda giornata del Venice Climate Week come sollecito per i territori italiani e l'Unione Europea ad implementare pratiche e programmi che incoraggino nuove tecnologie, infrastrutture, imprese e occupazioni necessarie per adattarsi a una idrosfera imprevedibile.
2: L'acqua non deve essere più vista come un elemento che divide le terre emerse, ma qualcosa che invece unisce ogni angolo del pianeta, e l'alleanza delle città d'acqua è proprio un invito alle principali 10.000 città del mondo a non essere riconosciuti soltanto per la terra, ma proprio anche per l'acqua.

0: Planet News.
1: Nel cuore delle Filippine, nell'isola di Luzon, un team di scienziati ha scoperto una pianta unica nel suo genere. Si chiama Rhinorrhea nicolifera. Sembra uscita da un romanzo di fantascienza perché assorbe metallo, in particolare nickel, in quantità incredibilmente elevate senza avvelenarsi. Secondo i dati raccolti, le foglie di questa pianta contengono nickel da 100 a 1000 volte in più di quanto possa tollerare la maggior parte delle altre specie vegetali. E non è solo un caso eccezionale di resistenza vegetale. La scoperta potrebbe diventare un punto di svolta nella lotta contro l'inquinamento ambientale e nella ricerca di modelli di estrazione mineraria più sostenibili.

0: Planet News.
1: È pronta la prima mappa globale degli spostamenti dei grandi animali marini come balene, squali e tartarughe. È stata realizzata mettendo insieme i dati di 12.000 esemplari di oltre 100 specie diverse, monitorati via satellite, per capire come le loro rotte incrocino attività di pesca, trasporto marittimo e inquinamenti prodotto dall'uomo. Lo studio, che identifica i punti oceanici critici per la protezione della megafauna marina, è pubblicato sulla rivista Science dal grande consorzio internazionale Megamove, formato da ricercatori di 50 paesi e sostenuto dalle Nazioni Unite, tra loro molti italiani.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Sempre più studi scientifici confermano che l'empatia non è esclusiva degli esseri umani, ma condivisa da molte specie di mammiferi. Comportamenti empatici sono stati osservati in primati come i macachi rhesus, che già in un esperimento del 1964 rinunciarono al cibo pur di non causare dolore a un compagno. Anche nel mondo marino, come nel caso di una balena megattera che salvò una foca dall'attacco delle orche, si manifestano gesti altruisti inaspettati. E altri esempi includono grandi felini come le leonesse e i leopardi che hanno consolato cuccioli di babbuino dopo averne ucciso la madre. La scienza evolutiva suggerisce che l'empatia favorisce la sopravvivenza, specialmente fra animali sociali, dove la cura degli altri è fondamentale per il gruppo. Anche piccoli animali, come i topi di campo, mostrano comportamenti di consolazione. Riconoscere l'empatia animale potrebbe cambiare il nostro approccio verso gli altri esseri viventi.

0: Planet News.
1: Un nuovo studio guidato dalla San Diego Zoo Wildlife Alliance apre uno spiraglio di speranza per il salvataggio del rampichino del miele, un uccello simbolo delle Hawaii. Di circa 60 specie originarie, ne restano solo 17 minacciate dalla malaria aviaria trasmessa da zanzare non autoctone che si sono spinte in quota a causa del riscaldamento globale. Particolarmente critiche le condizioni sull'isola di Kauai, dove due specie endemiche, l'Aikiki e la Keke, sono quasi scomparse. I primi sono destinati sono estinti in natura e sopravvivono solo in cattività. Meno di 100 esemplari invece di Akeke resistono in libertà. Lo studio genomico su queste specie, insieme al già estinto Pauli, ha rilevato una discreta diversità genetica, ma anche segnali di consanguineità che riducono fertilità e sopravvivenza. Tuttavia, grazie a queste analisi è possibile migliorare la gestione produttiva e riproduttiva. Se i progetti per controllare le zanzare avranno successo, il recupero della specie potrebbe ancora essere possibile.

0: Planet News.
1: Un gruppo di ricercatori della City University di Hong Kong e della Southern University of Science and Technology ha creato una batteria ecologica ispirata alla salamoia del tofu, che potrebbe cambiare il modo in cui alimentiamo smartphone e altri dispositivi. Grazie a sostanze naturali come magnesio e calcio, è molto più sicura e rispettosa dell'ambiente rispetto alle batterie tradizionali. Gli elettrodi, realizzati con materiali innovativi ma non tossici, permettono alla batteria di resistere fino a 120.000 ricariche, pari

0: Planet News.
1: Oasi Ca Granda, inaugurata a fine giugno in via Ripamonti a Milano, è uno spazio verde che unisce natura, agricoltura e benessere nel cuore della città. Il progetto nasce dallo storico patrimonio dell'Ospedale Maggiore, fondato nel 1456, che nel tempo ha accumulato oltre 8.500 ettari di terreni agricoli. Ben 44 di questi, vicino al centro, sono stati trasformati in un ecosistema vivo, accessibile al pubblico.
2: L'Oasi ospita oltre 70 specie animali e 400 varietà botaniche con percorsi tra risaie, canali, siepi e un lago. Propone esperienze come picnic agricoli, semina di orti e visite guidate. Al centro del progetto c'è la Food Forest, un sistema agroforestale sostenibile. L'Oasi si candida a diventare un luogo simbolo per il benessere urbano, la biodiversità e una nuova visione partecipata della città e del suo rapporto con la natura.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il comune di Sestri Levante rivolge un appello ai propri cittadini: mettete lavanda, rosmarino e basilico sui vostri balconi. Sestri, questo meraviglioso comune della Liguria, ha fatto partire la campagna anti-zanzare invitando la popolazione a fare prevenzione naturale.
2: Il sindaco ha chiesto di coltivare su terrazzi e nei giardini lavanda, rosmarino, menta, basilico, lantana, verbena odorosa, calendula ed erba gatta, piante aromatiche che agiscono come repellenti naturali, aiutando a ridurre la presenza degli insetti senza ricorrere a prodotti chimici. E poi ha raccomandato di eliminare i ristagni d'acqua, svuotando sottovasi e piscine gonfiabili e pulendo grondaie e tombini.

0: Planet News.
1: L'energia pulita compie un nuovo passo avanti grazie a pannelli fotovoltaici innovativi capaci di produrre elettricità non solo con il sole, ma anche con la pioggia. Una tecnologia sviluppata di recente permette di trasformare l'impatto delle gocce d'acqua in una nuova fonte di energia. Il sistema combina la tradizionale raccolta della luce solare con un meccanismo che converte il movimento delle gocce in elettricità. Questa innovazione mostra come le rinnovabili stiano diventando sempre più smart. Sfruttare ogni elemento naturale, dal sole alla pioggia, significa avvicinarsi a un futuro in cui l'energia pulita sarà ancora più affidabile, accessibile e integrata nella vita quotidiana.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Le celle solari di nuova generazione potrebbero diventare ancora più efficienti grazie a un nuovo materiale sviluppato dai ricercatori della Rice University. Questo materiale, descritto come un cristallo quasi perfetto, riesce ad assorbire più luce e a trasportare meglio l'energia al suo interno, riducendo le dispersioni che oggi limitano le prestazioni dei pannelli. La scoperta potrebbe rafforzare le future celle solari tandem, ma anche aprire nuove possibilità nel campo della ottoelettronica e delle tecnologie quantistiche, confermando come l'innovazione dei materiali possa rendere l'energia pulita sempre più avanzata ed efficiente.

0: Planet News.
1: Il Mar Mediterraneo purtroppo sta vivendo un riscaldamento preoccupante, con la temperatura media della superficie che ha segnato il picco più alto degli ultimi 10 anni. Le acque intorno alla Sardegna in particolare presentano danni a specie marine protette come i coralli. Meno dell'1% del Mediterraneo è protetto e l'inquinamento da plastica è sempre più grave.
2: Entro il 2100 la temperatura potrebbe aumentare fino a 4,5 gradi. Questo metterebbe a rischio interi ecosistemi marini. Per la giornata internazionale del Mediterraneo, Greenpeace ha realizzato la linea guida del mare in tasca. Tutto quello che stiamo vivendo richiede azioni urgenti, perché il cambiamento climatico, ormai lo abbiamo capito, minaccia il nostro mare.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: A Milano è stato inaugurato il primo bosco verticale alimentare, un edificio residenziale ricoperto da piante commestibili come erbe aromatiche, ortaggi e frutti, coltivati con sistemi idroponici e irrigazione sostenibile. Il progetto, nato dalla collaborazione tra architetti e startup green, punta a ridurre l'impatto ambientale e promuovere l'autosufficienza alimentare in città.
2: Oltre a migliorare la qualità dell'aria e combattere l'effetto isola di calore, il bosco verticale alimentare sensibilizza i cittadini sull'importanza dell'agricoltura urbana e del rispetto per l'ambiente. Un modello innovativo pensato per essere replicato anche in altre metropoli.

0: Planet News.
1: A Torino prende vita il primo quartiere a energia positiva del paese, capace di produrre più energia di quanta ne consumi. Il progetto, chiamato Energy più District, prevede edifici altamente efficienti, pannelli solari su ogni tetto e sistemi di accumulo che alimentano case, scuole e negozi del quartiere in modo sostenibile.
2: Questa iniziativa punta a ridurre drasticamente le emissioni di CO2 e dimostrare come le città possano diventare protagoniste nella lotta al cambiamento climatico. Un esempio concreto di transizione ecologica urbana replicabile in tutta Europa.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su

0: was just like a song when we were young.
1: Planet News.
2: La tigre malese sta affrontando una crisi senza precedenti. Ne restano meno di 150 esemplari selvatici. La principale causa è la frammentazione degli habitat, causata dall'espansione delle piantagioni di palma da olio e dalla deforestazione delle foreste pluviali, che riducono gli spazi vitali e le prede naturali. Il bracconaggio è un'altra minaccia grave, perché le trappole illegali colpiscono sia le tigri che le loro risorse alimentari.
3: Le comunità del posto sono in prima linea nella conservazione, collaborando con WWF Malesia per pattugliare e ridurre il bracconaggio. Nonostante questo, la specie è ancora in modalità pericolo estinzione. Sarà importante proteggere habitat, rafforzare le leggi contro il bracconaggio e avere l'aiuto delle comunità locali.

sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

0: Planet News.
1: Il settore della moda sta vivendo una rivoluzione sostenibile grazie all'aumento dei brand che utilizzano materiali riciclati e processi produttivi a basso impatto ambientale. Sempre più consumatori scelgono capi eco-friendly, contribuendo a ridurre lo spreco di risorse e l'inquinamento legato alla produzione tessile, che è uno dei più inquinanti al mondo. Inoltre, le città italiane stanno puntando sull'espansione delle aree verdi urbane, creando nuovi parchi e giardini pubblici. Questi spazi non solo migliorano la qualità dell'aria e offrono rifugio alla biodiversità, ma diventano anche luoghi di socializzazione e benessere per i cittadini, promuovendo uno stile di vita più sostenibile e a contatto con la natura.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: plays the song, you begin to realize you was dead wrong. It's time to bring you on home.
1: Planet News.
2: Dopo cannucce, cotton fioche e posate, ora anche le salviette umidificate e i palloncini. È il Ministero per la Transizione Ecologica spagnolo che mira a ridurre i rifiuti marini e dice stop allo scarico delle salviettine umidificate nei WC e al rilascio intenzionale di palloncini nell'ambiente. E quanto emerge dalla bozza di un regio decreto secondo cui il governo approverà questa misura in conformità con la direttiva europea del 2019 relativa alla riduzione dell'impatto di alcuni prodotti in plastica sull'ambiente. Il governo spagnolo va oltre la direttiva che si limita alle salviette realizzate con materiali sintetici ed estende la norma anche alle salviette realizzate con tessuti naturali destinate all'igiene personale e agli usi domestici. Quelle mediche e igieniche non sono comunque incluse. La bozza insiste sui gravi danni causati dalle salviette che, oltre all'impatto ambientale negativo, influiscono in modo significativo sul funzionamento delle reti di sanificazione e depurazione perché non si disintegrano completamente, gettandone nel WC intasano gli scarichi e quando finiscono in mare rimangono impigliate nelle reti da pesca, creando matasse giganti e aumentando il rischio di tracimazioni, soprattutto in caso di forti piogge.

0: Planet News.
1: Negli ultimi mesi diverse aziende italiane hanno iniziato a investire in impianti di produzione di bioplastiche, materiali ecocompatibili deriti da fonti naturali come mais e canna da zucchero. Questi materiali rappresentano un'alternativa sostenibile alla plastica tradizionale, riducendo l'inquinamento e favorendo una gestione più responsabile dei rifiuti.
2: Contemporaneamente si registra un aumento delle iniziative per la tutela delle api, fondamentali per l'ecosistema e l'agricoltura. Molte comunità locali stanno creando giardini delle api con piante mellifere per garantire un habitat sicuro a questi preziosi insetti e contribuire così alla biodiversità e alla salute dell'ambiente.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on radio Monte Carlo.
5: Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: A Newcastle, in Australia, hanno scoperto una popolazione di quasi 300 koala nelle aree vicine la città di Sugarloaf. Sono stati individuati attraverso droni dotati di riflettori capaci di localizzarli in pochi minuti, mentre prima servivano ore di ricerche a piedi.
2: Quindi i koala possono sopravvivere e prosperare anche in habitat marginali, spesso trascurati ma fondamentali quanto le riserve naturali. Lo studio ha una precisione che non si è mai vista prima nel monitoraggio della fauna selvatica. Conoscere dove si trovano le popolazioni e monitorarle accuratamente è davvero essenziale per proteggerle e garantirne la sopravvivenza.

0: Planet News.
1: La Corte d'Appello di Versailles ha annullato l'autorizzazione del diserbante chileo a base di glifosato, risultando una vittoria per la biodiversità. Il pesticida, ora non più autorizzato, altera le catene alimentari e mette a rischio la biodiversità. La decisione arriva dopo anni di battaglie legali e stabilisce un principio importante. Le lacune nei metodi di valutazione europei non possono giustificare l'uso di sostanze potenzialmente dannose. Un segnale forte che dimostra come la pressione della società civile possa davvero fare la differenza nella tutela dell'ambiente.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Allo zoo di Chester, vicino Liverpool, una coppia di pinguini maschi, Flounder e Scampi, ha adottato con successo un pulcino. L'adozione in sé non è insolita tra questi pinguini in cattività, ma è raro che sia una coppia omosessuale a crescere la prole. Lo staff dello zoo ha affidato ai due un nuovo deposto da una coppia eterosessuale più giovane e inesperta, Watsit e Peach, per garantire migliori cure a entrambi i pulcini. Flounder e Scampi si sono subito dimostrati genitori premurosi e il loro pulcino, nato ad aprile, è cresciuto in salute.
2: Non è il primo caso noto di genitorialità omosessuale nel regno animale. Situazioni simili sono state osservate tra fenicotteri, cigni, avvoltoi e altri pinguini. Nel 2019, ad esempio, una coppia maschile di pinguini reali dello zoo di Berlino ha covato un uovo per 3 settimane. Questi casi offrono spunti interessanti sulla diversità dei comportamenti animali.

0: Planet News.
1: Sono ormai 3 anni che dopo un richiamo di segnale artificiale le cicogne sono state invitate a costruire la loro casa in un nido allestito su una torre nella rotonda della Binasco a Carpiano, Milano.
2: Uno spazio accogliente a 44 metri d'altezza, insonorizzato e termicamente controllato per favorire il soggiorno dei volatili e la loro riproduzione. L'esperimento è riuscito. Ogni anno le cicogne tornano per la cova. È possibile anche visitare il nido grazie a una webcam installata sulla torre.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Un nuovo studio internazionale dimostra che la creazione di corridoi naturali tra habitat frammentati aiuta il recupero delle specie in pericolo, favorendo movimenti, riproduzione e diversità genetica. Questo ha portato a un aumento delle popolazioni di animali come il lupo europeo e la tigre del Bengala. Parallelamente proseguono le iniziative di riforestazione e tutela degli habitat acquatici per proteggere anfibi e uccelli migratori. Organizzazioni ambientaliste e comunità locali lavorano insieme per ridurre l'impatto del cambiamento climatico e promuovere un futuro più sostenibile per la biodiversità. Radio 1.

0: Planet News.
1: L'Unione Europea ha lanciato ufficialmente un progetto di conservazione marina da 11 milioni di euro a Zanzibar per sostenere la tutela ambientale e la conservazione della biodiversità negli ecosistemi costieri e marini della Tanzania, supportando al contempo lo sviluppo di un'economia blu resiliente al clima. L'obiettivo è raggiungere 500.000 persone, sostenere almeno 360 imprenditori della blue e green economy, supportare 15 iniziative di innovazione nel settore della plastica e conseguire un aumento del 10% degli investimenti nell'economia circolare e nelle aree marine e costiere sotto protezione o gestione sostenibile entro il 2028. Il programma Blue Economy for Job Creation dell'Unione Europea è un'iniziativa del Team Europe che sostiene infrastrutture e innovazione per settori economici, costieri e marini sostenibili, promuovendo al contempo la resilienza climatica, le pratiche dell'economia circolare e la finanza verde.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il mare, con la sua vastità e bellezza, rappresenta uno degli ecosistemi più importanti e delicati del nostro pianeta. Purtroppo il futuro è minacciato da azioni irresponsabili e illegali che portano alla distruzione della sua preziosa biodiversità. Il WWF da sempre in prima linea nella lotta contro i crimini di natura e di bracconaggio marino, ma la consapevolezza e l'impegno di ciascuno di noi sono importantissimi per preservare i tesori del male.
2: Tra le principali minacce alla biodiversità marina, la pesca illegale e il sovrasfruttamento degli stock ittici. Nel Mediterraneo, ad esempio, che ospita una straordinaria varietà di specie marine in uno spazio limitato, e molte specie essenziali sono a rischio, come squali e razze. Il fenomeno del bracconaggio marino è un crimine contro la natura che impoverisce gli ecosistemi marini, mette a rischio numerose specie. Pesce spada sottotaglia, datteri, bianchetti, squali e razze, protetti, ricci di mare, sono solo alcune delle specie che finiscono sulle tavole degli italiani e che purtroppo spesso derivano da attività illegali e dannose per l'ambiente marino.

0: dai.
1: Planet News.
2: In Thailandia era possibile pagare per importare e stoccare i rifiuti di plastica. La Cina aveva smesso di accettare i rifiuti di questo tipo e quindi da Europa, Stati Uniti, Regno Unito e Giappone la Thailandia era diventata proprio la destinazione principale di questi rifiuti. Ma il problema vero è che venivano bruciati anziché riciclati. Quindi gli ambientalisti, da questo momento in poi, chiedono attenzione perché la legge venga rispettata.
3: In gioco c'è la ratificazione di un trattato globale sui rifiuti di plastica su cui permangono resistenze. Nuove ricerche dimostrano che l'esposizione alle microplastiche presenti anche nelle acque in bottiglia sui ghiacciai italiani comporta aumento del rischio di ictus, infarto e morte che potrebbero avere un ruolo nella demenza.
1: Ogni weekend nel cuore della notte.
4: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: È stato lanciato un nuovo toolkit dedicato alla conservazione dello squalo angelo, segnando un progresso importante per la protezione delle specie marine. L'iniziativa di Angel Shark Project promuove approcci condivisi e collaborazione tra paesi, ricordando che le specie migratrici non conoscono confini. Questo strumento rappresenta un impulso concreto alla cooperazione internazionale e rafforza il riconoscimento del valore degli habitat oceanici. Un segnale positivo che dà nuova forza agli sforzi globali per la tutela della biodiversità marina.

0: Planet News.
1: Basato su intelligenza artificiale e dati satellitari, arriva il progetto di Just on Earth, il primo sistema digitale di monitoraggio ambientale per il controllo e mitigazione del littering marino. Il progetto utilizza intelligenza artificiale e immagini multispettrali per osservare in modo continuo ciò che accade lungo le coste.
2: Il sistema crea un modello digitale dinamico e sempre aggiornato, capace di rilevare quasi in tempo reale la presenza e la dispersione dei rifiuti, l'impatto delle attività umane e i flussi turistici. Monitora anche gli inquinanti trasportati da fiumi e da correnti marine, fornendo uno strumento utile per prevenire e intervenire con rapidità.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Dopo quasi 20 anni di attesa, entra in vigore il trattato sull'alto mare. Da gennaio 2026 sarà possibile istituire aree marine protette anche nelle acque internazionali, che coprono oltre il 60% degli oceani. Il trattato prevede valutazioni di impatto ambientale per le attività economiche e promuove una distribuzione più equa delle risorse genetiche marine.
2: Un passo storico per la tutela degli oceani, ma restano sfide aperte, mancano fondi certi, il meccanismo decisionale è complesso e pesano le assenze di Stati Uniti, Russia e Cina. L'Italia, insieme all'Unione Europea, ha sostenuto con forza l'accordo.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Planet News.
1: Shaina Patel ha 14 anni ed è una studentessa americana che ha creato un gel che elimina oltre il 93% delle microplastiche dell'acqua. La sua passione per la scienza e la tutela dell'ambiente l'ha portata a realizzare questa idea geniale che sarebbe l'idrogel. Funziona come una spugna intelligente che intrappola le microplastiche e aiuta a ripulire i mari da una delle minacce più pericolose ed invisibili per tutto l'ecosistema.
2: Grazie a questa invenzione, Shaina è tra i finalisti del concorso che premia i migliori giovani scienziati degli Stati Uniti. Con l'aiuto di una mentore ha trasformato la sua intuizione in un prototipo reale. Dice di voler guidare l'innovazione climatica e aiutare altri giovani a fare la differenza per il nostro pianeta. La sua storia ci insegna che quando la scienza incontra la passione, anche a 14 anni si può cambiare il mondo.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su

Jones suggeriscono che clima, dieta e relazioni sociali influiscano sulla longevità, ma i dati vanno interpretati con molta cautela. I test genetici commerciali non sono affidabili per prevedere la durata della vita. Un'innovazione importante portata avanti dall'Università di Roma Tor Vergata è l'apertura del primo laboratorio di medicina proattiva denominato l'Ambulatorio dei Sani. Qui persone in buona salute possono conoscere attraverso l'analisi del DNA i rischi a cui sono esposte e quali modifiche dello stile di vita adottare per prevenire l'insorgenza di malattie croniche.

0: Planet News.
1: In Germania è stata sviluppata una nuova tecnologia per la ricarica delle auto elettriche direttamente dai marciapiedi, grazie a un sistema chiamato Curb Charging. Dopo oltre un anno di test a Colonia, i risultati sono stati molto positivi, più di 2.800 ricariche effettuate, con una disponibilità del servizio superiore al 99%.
2: La curiosità è che il sistema è integrato nei cordoli del marciapiede, basta infatti aprire un piccolo sportello e collegare il cavo dell'auto. È discreto, dicono, sicuro, resistente alle intemperie, non ostacola i pedoni e ha un impatto estetico minimo, risulta quindi anche più semplice e veloce da installare rispetto alle classiche colonnine.
1: Tra i pochi svantaggi ci sono la scarsa visibilità e il rischio che si sporchi, ma si tratta per fortuna di problemi gestibili.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: L'UNESCO ha approvato l'ampliamento della riserva della biosfera delle Galapagos, includendo la riserva marina Hermandad. L'area protetta cresce di 6 milioni di ettari, un riconoscimento che rafforza la leadership dell'Ecuador nella conservazione marina e nella lotta ai cambiamenti climatici. L'espansione migliora la connettività con il corridoio marino del Pacifico tropicale orientale, aprendo la strada alla prima riserva transfrontaliera oceanica.
2: È in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile su clima, vita sott'acqua e biodiversità. Le Galapagos, dichiarate patrimonio dell'umanità nel 1978, sono un museo vivente dell'evoluzione. Ospitano un'alta percentuale di specie endemiche. Il provvedimento conferma l'impegno dell'Ecuador per una gestione che unisce tutela ambientale, ricerca scientifica e sviluppo sostenibile.

0: Radio Monte Carlo. Ehi, mi sì.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Planet News.
1: Le orche sono note per la loro intelligenza e capacità di apprendimento, ma uno studio ha rivelato un aspetto ancora più sorprendente: la loro abilità di imitare la voce umana. Wiki, un'orca addestrata in un acquario francese, ha dimostrato di poter riprodurre parole come ciao, bye bye e persino il nome Amy. Questa scoperta ha lasciato stupiti gli scienziati, che non si aspettavano una tale flessibilità vocale. Secondo Joseph Cole, professore all'Università di St. Andrews in Scozia, la capacità di Wiki potrebbe spiegare la presenza di dialetti differenti fra branchi di orche in natura. Infatti, i cetacei selvatici comunicano attraverso suoni distinti a seconda del gruppo di appartenenza, e questa diversità potrebbe derivare proprio da un processo di apprendimento e imitazione fra individui. Ciò dimostrerebbe che le orche non solo apprendono nuovi suoni, ma li trasmettono ad altri membri della loro comunità.

0: Planet News.
1: L'isola d'Elba compie un passo storico diventando la prima fra le isole italiane a dotarsi di una comunità energetica rinnovabile. Il progetto, frutto della collaborazione fra associazioni di categoria locali, la Camera di Commercio e l'Università di Pisa, punta a ridurre le emissioni di gas serra e a rendere l'isola sempre più indipendente dal punto di vista energetico. Entro il 2026 si prevede l'installazione di circa 100 impianti per una produzione complessiva stimata di 2.500 MWh, di cui il 50% sarà condiviso all'interno della comunità. Fra i principali attori coinvolti spiccano aziende turistiche che, grazie alla stagionalità delle loro attività, possono contribuire in modo significativo alla produzione di energia pulita per l'intera isola, soprattutto nei mesi invernali.

0: Planet News.
1: Unendo le competenze acquisite nelle aule di biotecnologie dell'Università di Modena e Reggio Emilia alle esperienze di chi opera nel settore del diritto, del commercio e della sostenibilità, un gruppo di giovanissimi già da qualche anno ha dato vita ad una start-up che fa dell'economia circolare, la lotta allo spreco alimentare e il riciclo la propria missione, dando così nuova vita ai sottoprodotti alimentari.
2: L'azienda ha avuto una visione che si è poi sviluppata con il tempo, inventando un processo innovativo e sostenibile per recuperare una lunga serie di sottoprodotti come le bucce di arance o di pomodori oppure quelle dei mirtilli o dello zenzero, scartate da chi produce succhi per trasformare tutto in farine vegetali. Tra gli scopi dell'impresa anche quello di creare nuovi professionisti green, esperti di economia circolare, con la speranza che diventi l'economia di tutte le aziende. Farebbe bene sia all'ambiente che al portafoglio.
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana.

0: Planet News.
1: La Lombardia si è posta come obiettivo una nuova legge sul clima, approvato a maggioranza dalla Commissione dell'Ambiente. Il testo punterà a ridurre le emissioni di CO2 puntando sulle rinnovabili, l'economia circolare, l'innovazione e anche il ritorno al nucleare come fonte pulita.
2: La legge prevede interventi su industria, agricoltura ed edilizia e coinvolgerà enti locali e imprese, offrendo formazione e supporto continuo. Obiettivo? Fare della Lombardia la prima regione in Europa ad adottare una strategia climatica integrata in tutte le politiche regionali.

0: Planet News.
1: Barcellona ha messo in servizio il primo autobus alimentato con biometano ricavato dalle acque reflue, riducendo dell'80% le emissioni di CO2 rispetto ai normali mezzi a metano. Il progetto è chiamato Nimbus e per ottenere il biometano si utilizza anche idrogeno da fonti rinnovabili.
2: La missione è riuscire ad alimentare fino a 300 autobus con questo carburante sostenibile, peraltro assicurando una vita più lunga agli stessi veicoli, soprattutto nei lunghi percorsi dove quelli elettrici hanno più limiti.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: La conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani ha fatto significativi progressi verso la ratifica del Trattato Globale sugli Oceani, strumento giuridico per creare aree protette in acque internazionali e raggiungere così l'obiettivo di proteggere il 30% degli oceani del mondo entro la fine del decennio.
2: Il trattato è già stato ratificato da più di 50 paesi nell'Unione Europea, mancano soltanto 10 ok per farlo entrare in vigore e noi siamo tra quelli che non lo hanno ancora convalidato. C'è anche nel nostro paese, proprio in questo periodo, la Arctic Sunrise di Greenpeace, la nave, che arriverà a Venezia a fine giugno con altre tappe nel Mediterraneo proprio per sensibilizzare su questo problema.

0: Planet News.
1: Dal Giappone arriva una nuova generazione di pannelli solari organici, privi di metalli tossici e realizzati con materiali a base di carbonio. Frutto della collaborazione tra l'Università di Kanazawa e la Quincy University, queste celle leggere e flessibili hanno raggiunto un'efficienza record dell'8,7%. Il risultato è stato possibile grazie a due innovazioni: un elettrodo trasparente a bassa temperatura e una tecnica di laminazione che protegge gli strati delicati senza prometterne l'efficienza. Questa tecnologia apre nuove applicazioni impossibili per i pannelli tradizionali, dalle serre ai vestiti tecnici fino ai dispositivi indossabili. Facili da smaltire e prive di sostanze inquinanti, le celle organiche rappresentano un passo concreto verso un'energia solare più sostenibile, accessibile e versatile, dove efficienza e rispetto per l'ambiente finalmente convivono.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Un'azienda italiana di agricoltura verticale ha inaugurato un impianto agricolo alimentato interamente da energie rinnovabili in Brianza. Si coltivano insalate ed erbe aromatiche con un risparmio d'acqua del 90%, senza terra e senza pesticidi. Un edificio che cresce verso il cielo, invece di ufficio o appartamenti, ospita file di basilico e lattughe che prosperano in ambienti controllati.
2: Si tratta di uno dei più grandi impianti del cosiddetto vertical farming in Europa, un modello di come tecnologia e sostenibilità possano convivere nella produzione alimentare. L'intero sistema è alimentato da energie pulite, incluso un impianto fotovoltaico sul tetto, che rende questa fattoria un vero esempio di agricoltura del futuro. Radio.

0: Planet News.
1: La classe e l'eleganza è questa. Piante e fiori made in Italy da record, con il valore del settore florovivaistico che ha raggiunto il massimo di sempre, a quota 3,3 miliardi di euro, grazie al lavoro delle 19.000 imprese impegnate a produrre su una superficie di 30.000 ettari. È l'analisi Coldiretti in occasione di Euroflora, la più grande fiera del settore aperta a Genova. Un'occasione di valorizzazione del ruolo del verde e che ha di fatto anticipato le ultime ricerche sull'importanza delle piante per la tutela dell'ecosistema. Sistema e della salute stessa umana. I benefici delle piante dal punto di vista ambientale sono noti, aiutano a mitigare i cambiamenti climatici, per non parlare dei benefici delle piante nelle scuole. L'introduzione di alcune varietà infatti fa crollare di un quinto le concentrazioni di CO2, mentre sono scese del 15% quelle di polveri sottili. La dimostrazione che il settore florovivaistico, oltre che essere un comparto fondamentale per l'agricoltura e l'economia, ha dei riflessi importanti anche a livello sociale, per i benefici sulla salute delle persone.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22:00.

0: Planet News.
1: Un tempo le rose non avevano tutte le incredibili sfumature di colori che conosciamo oggi. A riferirlo è stato uno studio pubblicato su Nature Plants dai ricercatori della Beijing Forest University in Cina, che svolgendo un'analisi genomica hanno ripercorso la storia evolutiva di queste piante, giungendo alla conclusione che nell'antichità le rose erano tutte gialle, con una singola fila di petali e foglie divise in 7 foglioline. Con l'evoluzione e la loro coltivazione, le rose hanno poi sviluppato nuovi colori e la capacità anche di fiorire a grappoli. Sebbene siano le piante ornamentali più coltivate, le rose sono minacciate dai cambiamenti climatici a tal punto da spingere i coltivatori a concentrarsi sulla selezione di varietà più resistenti a fattori di stress, come siccità e malattie, e più facili da curare piuttosto che sui tratti puramente estetici.

0: Planet News.
1: A New York, i topi hanno sviluppato un linguaggio unico per adattarsi al caos urbano. Uno studio rivela che i loro squitti sono diventati ultrasonici, capaci di superare il rumore costante di strade, fogne e metropolitane. I ricercatori hanno utilizzato strumenti digitali, intelligenza artificiale e termografia per analizzare i movimenti e le comunicazioni sotterranee, scoprendo che i topi emettono segnali più brevi e con frequenze diverse rispetto ad altri ratti. Al passaggio di un'ambulanza, ad esempio, i loro ultrasuoni erano più forti della sirena, permettendo loro di comunicare senza essere uditi dagli umani. Questo linguaggio rappresenta un adattamento evolutivo straordinario, frutto della necessità di coordinarsi e sopravvivere in un ambiente metropolitano complesso, dimostrando l'ingegno naturale di queste piccole creature.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Le acque tropicali e subtropicali della Terra stanno diventando meno verdi e più blu. Il colore è determinato dalla presenza di alghe e fitoplancton, organismi marini che producono ossigeno, assorbono CO2 e alimentano l'intera catena alimentare oceanica. Ma l'aumento della temperatura superficiale degli oceani provoca una forte stratificazione. Gli strati caldi restano in alto e non si mescolano più con quelli freddi e profondi e ricchi di nutrienti. Con meno nutrienti a disposizione, le alghe diminuiscono. Apparentemente mari più limpidi, in realtà più poveri di vita e meno capaci di contrastare il cambiamento climatico. Il cambiamento di colore degli oceani è un segnale diretto e allarmante del declino degli ecosistemi marini.

0: Planet News.
1: Negli ultimi 10 anni in Europa è aumentato notevolmente il numero di api selvatiche e farfalle a rischio di estinzione. La causa principale è la distruzione degli habitat dovuta all'agricoltura intensiva, all'uso di pesticidi, all'abbandono dei terreni e al cambiamento climatico, che incide soprattutto sulle specie montane e mediterranee.
2: Specie fondamentali per l'impollinazione, come i bombi e alcune api rare, sono particolarmente colpite. Anche molte farfalle endemiche rischiano di scomparire a causa di siccità e incendi. La Commissione europea ha definito la situazione terribile e ha avviato un sistema di monitoraggio, chiedendo azioni urgenti e coordinate per proteggere gli impollinatori essenziali per gli ecosistemi e l'agricoltura.

0: Planet News.
1: L'ultimo rapporto della più grande comunità di investitori etici europei, Ener2Crowd, lancia un forte allarme sull'inquinamento nelle città europee. Mosca è la più inquinante del continente, seguita da Istanbul e San Pietroburgo. Situazione preoccupante anche per il nostro paese, con Torino al settimo posto tra le città europee con le maggiori emissioni di CO2.
2: L'Europa soffre gli effetti del cambiamento climatico, lo dimostrano le ondate di caldo estremo che subiamo sempre più spesso. Le azioni per evitare conseguenze peggiori devono essere immediate, abbassando le emissioni come da accordo di Parigi.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: In Islanda è partita la campagna For the Love of Iceland per invitare i turisti a non consumare carne di balena e preferire attività sostenibili come il whale watching, osservare questi straordinari animali a distanza. Il paradosso è che è poco consumata dagli islandesi, ma molto offerta ai turisti, soprattutto italiani, uno dei gruppi più numerosi sull'isola.
2: La caccia alle balene, praticata da poco e giustamente molto discussa, mette a rischio specie protette e causa sofferenza agli animali. Questa campagna promuove un turismo responsabile che valorizza la protezione delle balene e la biodiversità islandese.

0: Planet News.
1: L'Europa ha finalmente avviato con il progetto Camera una concreta operazione di bonifica dei mari dalle munizioni sommerse risalenti alle guerre del Novecento, in particolare nel Mar Baltico e nel Mare del Nord. Il programma punta a passare dalla semplice mappatura alla rimozione effettiva degli ordigni, grazie allo sviluppo di tecnologie avanzate e metodi ecologici. Camera coinvolge ricercatori e aziende di diversi paesi europei, con l'obiettivo di affrontare la fase più complessa del processo, la rimozione e lo smaltimento sicuro degli esplosivi. Tra le soluzioni previste ci sono robot subacquei autonomi, piattaforme automatizzate di disassemblaggio, sistemi di monitoraggio e tecniche di recupero sostenibili. Questi ordigni, spesso danneggiati o corrosi, rilasciano sostanze tossiche nei fondali, minacciando ecosistemi, pesca e salute umana. Un rischio aggravato anche dai cambiamenti climatici. Con Camera, l'Europa cerca di trasformare una minaccia invisibile in un'opportunità di innovazione, cooperazione e tutela dell'ambiente marino.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
4: Nice one.
2: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Night Club. The finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights Club.

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: In Australia occidentale è stato creato il primo parco marino coprogettato con le comunità indigene. Si tratta di 600.000 ettari nell'arcipelago dei Buccaneer. La novità è la gestione condivisa tra Stato e popolazioni aborigene, fondata su conoscenze tradizionali e strumenti scientifici. La tutela quotidiana sarà affidata ai ranger indigeni. Il progetto punta anche a un turismo sostenibile, ma cresce la preoccupazione per l'aumento dei visitatori e il rischio di pressioni commerciali su ecosistemi e culture locali. Resta cruciale che i governi rispettino nel tempo il ruolo decisionale dei proprietari tradizionali per evitare che la cogestione si riduca a una semplice etichetta.

0: Planet News.
1: Nel Golfo di Taranto sta per nascere il San Paolo Dolphin Refuge, il primo ospedale per delfini del Mediterraneo. Sarà operativo entro la fine dell'anno e già dal prossimo darà accoglienza ai primi animali. Il progetto offrirà un ambiente naturale, ma sempre sotto osservazione, e tutti i delfini che arrivano da acquari o in chiusura, insomma, ormai quasi dismessi, troppo abituati ad un luogo chiuso, per tornare in mare aperto passeranno del tempo, e quindi è importante che stiano lì.
2: Questa struttura sorgerà sull'isola di San Paolo, includerà diverse vasche, sistemi di monitoraggio acustico e aree operative, mentre la sala di controllo sarà nel centro di Taranto a Palazzo Amati. Oltre all'accoglienza, il rifugio sarà un centro di ricerca e divulgazione scientifica, con attività educative rivolte a scuole e turisti, con la speranza che diventi un modello replicabile in altri paesi, per promuovere un approccio più etico alla gestione dei cetacei in cattività.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: man. And I wanna go home.
1: Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: Il Vaticano ha aperto Borgo Laudato Si, un centro educativo e agricolo ispirato all'enciclica ecologica di Papa Francesco. Situato nella tenuta papale di Castel Gandolfo, il progetto unisce agricoltura sostenibile e formazione professionale, con corsi su giardinaggio ecologico, vinificazione biologica e raccolta delle olive, oltre a programmi didattici per bambini e adulti. Papa Leone XIV ha inaugurato il centro celebrando una liturgia e visitando giardini, vigneti e fattoria già attivi dal 2021. Cuore del progetto è una grande serra curvilinea che richiama il colonnato di San Pietro e ospita spazi didattici e conviviali. Borgo Laudato Si vuole tradurre in pratica la visione di San Francesco, offrendo esperienze di turismo formativo e percorsi di apprendimento sull'agricoltura rigenerativa.

0: Planet News.
1: L'addio alle code e ai caselli autostradali non porta con sé solamente un beneficio in termini di tempo per gli automobilisti. Secondo un nuovo studio realizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia, l'adozione del sistema del telepedaggio nel corso del 2024 ha consentito di evitare l'immissione in atmosfera di 71.000 tonnellate di CO2, segnando un incremento rispetto alle 61.000 tonnellate risparmiate nel 2022. La ricerca ha analizzato l'intero network autostradale italiano, calcolando la diminuzione di agenti inquinanti resa possibile dall'eliminazione delle fasi di stop and go necessarie per il ritiro del biglietto e il pagamento manuale del pedaggio. L'eliminazione delle accelerazioni e decelerazioni legate alle operazioni di pagamento ha inoltre un impatto diretto sui consumi. Sebbene il consumo in fase di frenata sia considerato trascurabile, l'accelerazione per riprendere la marcia dopo la sosta al casello comporta un dispendio di carburante stimato tra i 5 e i 10 millilitri per un veicolo di classe A. Considerando il costo medio del carburante, lo studio stima un risparmio economico complessivo superiore agli 8 milioni di euro nel 2024.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, New Classics. All night long, all night, all night, all night long. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics.

0: Planet News.
1: I concerti, straordinari momenti di condivisione ed emozione, hanno però un impatto ambientale significativo tra spostamenti, consumo di energia e produzione di rifiuti. La musica dal vivo genera ogni anno circa 670.000 tonnellate di CO2, ma molti artisti e organizzatori stanno cercando di cambiare, come i Coldplay, che hanno ridotto del 50% le loro emissioni nel Music of the Spheres World Tour utilizzando energia rinnovabile, materiali riciclati e piantando un albero per ogni biglietto venduto.
2: In Italia Elisa ha ottimizzato i trasporti con Music for the Planet, Jovanotti ha voluto che nel suo tour si usassero soltanto stoviglie compostabili e raccolta differenziata. E poi festival come Glastonbury in Inghilterra e We Love Green usano solo energia rinnovabile.

0: Planet News.
1: Per anni piatti, bicchieri e posate in plastica sono stati venduti come riutilizzabili senza offrire reali garanzie sulla loro durata, alimentando confusione e sprechi. Con il nuovo decreto PNRR, l'Italia introduce finalmente criteri più severi. Per essere definito riutilizzabile, un prodotto dovrà rispettare precisi parametri tecnici legati a peso, dimensioni e resistenza nel tempo. Non basterà più un'etichetta per sembrare sostenibile, ma serviranno requisiti concreti per ridurre davvero l'impatto ambientale. Un passo importante che punta a distinguere prodotti realmente pensati per durare da quelli che di green avevano soltanto il nome.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Carte di tutti i generi, dai tesserini sanitari ai codici fiscali, passando per le Fidelity Card. In Italia si consumano circa 130 tonnellate di card di plastica ogni 12 mesi. Adesso l'Istituto Poligrafico dello Stato, con la collaborazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia, ha sviluppato la realizzazione di queste card in modo completamente biodegradabile, utilizzando materiali ricavati da fonti rinnovabili. Si tratta potenzialmente di ogni supporto documentale totalmente realizzato in plastica, e attraverso questo progetto in processo innovativo del poligrafico, le biocard riescono a preservare alte prestazioni in termini di durata senza stravolgere i processi di produzione attuali. Queste nuove card del poligrafico, che sono in fase di sperimentazione e che entro il 2025 dovrebbero essere pronte per lo sviluppo commerciale, saranno composte a base di PLA, un materiale che impiegherebbe così appena 2 mesi per degradarsi del tutto, attraverso lo smaltimento in impianti di compostaggio industriale.

0: Planet News.
1: A Marsiglia è stato testato SeaClear, un robot subacqueo autonomo progettato per rimuovere rifiuti sommersi dai fondali marini. Fa parte di un sistema europeo che include droni, sensori e intelligenza artificiale per localizzare e raccogliere i rifiuti anche in acque torbide. Il mezzo, dotato di una pinza potente ma delicata, può sollevare oggetti fino a 250 kg senza danneggiarli. Il progetto vuole creare una flotta di robot per la pulizia dei fondali, contribuendo anche alla protezione degli ecosistemi marini.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
3: It's Monte Carlo Nights Club.
2: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
4: Yeah, nice one.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Da qualche settimana tra le vie di Roma sta prendendo forma un'importante innovazione nel settore della gestione dei rifiuti urbani. L'azienda municipale AMA ha dato il via all'installazione di sensori di ultima generazione sui nuovi CESTO, i contenitori per i rifiuti da passeggeri distribuiti su tutto il territorio.
2: L'iniziativa mira a trasformare il tradizionale e rigido sistema di raccolta programmata in un modello moderno e predittivo in grado di ottimizzare gli interventi solo quando e dove sono realmente necessari. La sperimentazione, prevista per una durata di 6 mesi, si propone di rivoluzionare il decoro urbano e l'efficienza della macchina comunale. Si propone di rivoluzionare il decoro urbano e l'efficienza della macchina

0: Planet News. Adesso una bella notizia per tutti quelli che hanno animali domestici in casa, perché prendersi un giorno di permesso per portare il cane dal veterinario o per affrontare la perdita del proprio gatto potrebbe presto non essere più un gesto fuori dalle regole. È in discussione alla Camera una proposta di legge che prevede permessi retribuiti fino a 3 giorni in caso di decesso dell'animale e 8 ore l'anno per malattie o cure veterinarie urgenti. Un passo che darebbe continuità alla storica sentenza della Cassazione del 2018, quando per la prima volta venne riconosciuto il diritto a un'assenza retribuita per emergenze legate agli animali domestici.
1: La missione è riconoscere a cani e gatti come parte integrante, del proprio nucleo familiare. Perdere un animale genera stress, ansia, calo di produttività, esattamente come un lutto. Quindi prendersi cura di chi è accanto, anche se a 4 zampe, è una forma di rispetto, non di privilegio.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana.

0: Planet News.
1: A Glasgow è in corso una sperimentazione innovativa, una carta da parati elettrica riscaldante. Si chiama Next Gen, è installata in 12 appartamenti sociali per testarne l'efficacia come fonte di calore pulita. Il sistema, spesso pochi millimetri, sfrutta bande di rame e un foglio di grafene che, alimentato a bassa tensione, emette raggi infrarossi. Questi riscaldano direttamente superfici e persone, garantendo calore uniforme immediato senza dispersioni. Applicata di solito al soffitto, è ignifuga, impermeabile, sicura, con una temperatura che oscilla tra i 40 e i 50 gradi.
2: I vantaggi sono notevoli: aria più salubre, assenza di fumi, meno manutenzione e risparmio energetico fino al 76% rispetto ai sistemi elettrici tradizionali. Inoltre, i raggi infrarossi aiutano a prevenire muffe e condensa. La sfida principale resta il costo di installazione, oltre 4.500 euro per un'abitazione media, ma i ricercatori sono fiduciosi che con l'industrializzazione i prezzi scenderanno, aprendo la strada a un riscaldamento più efficiente e sostenibile.

0: Planet News.
1: In Corea del Sud è stato sviluppato il primo albero fotovoltaico, una struttura che produce energia solare senza distruggere le foreste. Ideato da un ricercatore dell'Istituto Marittimo, il progetto riproduce la forma di un albero, con pannelli disposti verticalmente, come fossero foglie e rami, permettendo ai raggi del sole di raggiungere il terreno e mantenere viva la vegetazione sottostante.
2: Secondo le simulazioni 3D, una foresta di 87 alberi fotovoltaici da 330 watt può generare un megawatt di energia, come una centrale solare tradizionale, ma con un impatto sul suolo inferiore del 99%. Questa soluzione compatta e facilmente replicabile apre nuove prospettive per portare l'energia rinnovabile anche in aree naturali o densamente urbanizzate, conciliando innovazione e tutela ambientale.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no. E temo il tuo passato e il mio passato. Ma tu no. E te. È così chiaro.

0: e te. Tu come stai bene, io come sto, boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La tenuta presidenziale di Castelporziano, siamo a sud di Roma, ha ottenuto la certificazione internazionale FSC, Forest Stewardship Council, che riconosce una gestione sostenibile delle foreste e l'impegno concreto contro i cambiamenti climatici.
2: FSC Italia promuove in tutto il mondo una gestione responsabile delle risorse forestali e questo riconoscimento premia anni di lavoro su una gestione adattiva, attenta alla biodiversità e con ricadute ambientali, sociali e produttive. Un esempio di responsabilità istituzionale e visione a lungo termine.

0: Planet News.
1: Dalla ricerca italiana arriva una tecnologia che consente di rivoluzionare la lotta all'inquinamento marino, un dispositivo capace di catturare microplastiche, oli e rifiuti galleggianti direttamente nei mari e nei porti.
2: Si tratta di un cestino modulare filtrante che agisce sulla superficie dell'acqua, una lastra in poliuretano espanso che trattiene plastiche e fibre fino a 2 mm, mentre una spugna assorbe oli e idrocarburi. Oltre a ripulire l'ambiente, il sistema permette di analizzare i materiali raccolti e promuove un approccio integrato di educazione e restauro ecologico. Un esempio concreto di innovazione al servizio del mare.
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il 2025 è l'anno della rinascita per la castagna, la regina del bosco. Dopo anni di cambiamenti climatici, i castagneti italiani tornano a regalare raccolti eccezionali e frutti di qualità straordinaria. In Toscana il clima equilibrato, con piogge regolari e temperature miti, ha favorito castagne grandi, sane e profumate. La produzione crescerà del 40%, riportando entusiasmo tra i castanicoltori del Mugello, dalla Garfagnana e di tutta la penisola. Un segnale positivo per la natura, l'economia locale e per chi ama i sapori autentici dell'autunno.

0: Planet News.
1: Ogni anno tra ottobre e novembre Christmas Island in Australia diventa teatro di un fenomeno naturale unico. Milioni di granchi rossi migrano verso il mare per permettere alle femmine di deporre le uova. Il fenomeno legato a piogge stagionali e a fasi lunari colora di rosso le strade, le scuole e i giardini e coinvolge la comunità locale che adatta la propria routine per rispettare il percorso di questi crostacei. Le autorità costruiscono passaggi sopraelevati e chiudono temporaneamente alcune vie per proteggerli. La popolazione di granchi è aumentata grazie all'introduzione di una microvespa che ha introdotto le formiche pazze gialle. Sono una specie invasiva che minacciava i crostacei. Dopo la deposizione le uova vengono trascinate dal mare e dopo circa un mese le larve sopravvissute tornano sulla terraferma.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
3: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
2: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nightclub,
3: ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Nice one.
2: Monte Carlo Nightclub.

0: Radio Monte Carlo.
1: Ehi, Emissi.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: Planet News.
1: La grande barriera corallina australiana sta soffrendo a causa delle temperature marine estreme legate alla crisi climatica. Questo ecosistema straordinario, che ospita una ricchissima biodiversità, è sottoposto a uno stress termico senza precedenti, come confermano gli scienziati australiani nel rapporto pubblicato dal governo. Le ondate di caldo marino, aggravate da cicloni tropicali e dalla presenza di una specie invasiva che si nutre di coralli, la stanno devastando come mai prima.
2: È il sesto evento di sbiancamento in 9 anni e in questo caso il livello di mortalità dei coralli è davvero altissimo. La causa principale è la crisi climatica, che sta rendendo impossibile la vita dei coralli. Il fenomeno non riguarda soltanto l'Australia. L'80% delle barriere coralline nel mondo hanno subito danni simili negli ultimi 2 anni, segnale molto forte di un rapido peggioramento del cambiamento globale.

0: Planet News.
1: L'Italia registra una sconfitta amara. L'orchidea più rara del paese è scomparsa per sempre dalla Sardegna nel 2025. Questo evento riflette la grave crisi della biodiversità aggravata da cambiamenti climatici, trasformazioni del paesaggio, attività umane e carenza di politiche efficaci. L'Italia, con 240 specie di orchidee selvatiche, molte endemiche, è un centro importante per la flora mediterranea, ma la mancanza di aree protette e la frammentazione normativa regionale rendono difficile la tutela. A oggi solo 4 specie sono protette a livello europeo. Sebbene l'obiettivo del 30% di territorio protetto entro il 2030 sembri lontano, esistono anche segnali positivi. I parchi nazionali festeggiano 30 anni di successi nella tutela della fauna e della flora. Tuttavia è urgente accelerare i tempi, sostenere la ricerca e aumentare la consapevolezza per salvare ciò che resta della nostra biodiversità.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: E andiamo in Indonesia. Anche perché durante un'operazione di pulizia proprio in Indonesia, l'organizzazione Sangai Watch ha scoperto centinaia di ciabatte monouso d'hotel abbandonate in una discarica illegale. Questo ritrovamento rivela un problema legato alla cattiva gestione dei rifiuti nel settore turistico. Le ciabatte pensate per uso breve vengono spesso smaltite in modo irresponsabile, contribuendo all'inquinamento di fiumi e mari. Sangai Watch sottolinea l'urgenza di intervenire con azioni preventive coinvolgendo comunità e istituzioni. Con l'accaduto si lancia un appello: è necessario adottare pratiche sostenibili, ridurre l'uso di prodotti monouso, preferire soluzioni riutilizzabili e garantire trasparenza nella gestione dei rifiuti. La comodità non può giustificare l'inquinamento ambientale.

0: Planet News.
1: Il cambiamento climatico sta modificando profondamente il gusto e la qualità del cibo. L'aumento delle temperature, la siccità e le piogge irregolari influenzano il sapore di frutta, verdura, vino, birra e caffè. Le mele, ad esempio, sono diventate più dolci ma meno croccanti. Le fragole perdono profumo e i pomodori diventano meno saporiti. Anche la lattuga può risultare più amara e meno nutriente. Il vino, con vendemmie anticipate, risulta più alcolico e meno acido, mentre i produttori iniziano a introdurre varietà resistenti al calore. Il luppolo, essenziale per la birra, soffre il caldo, riducendo la qualità della bevanda. Il caffè arabica rischia di non poter più crescere in molte aree attuali. Inoltre l'aumento della CO2 atmosferica fa sì che le piante producano più zuccheri ma meno nutrienti essenziali, minacciando la sicurezza alimentare globale. Per contrastare questi effetti, molte aziende agricole adottano tecniche innovative e sostenibili.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, new classics.
3: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
3: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, new classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Alberi come bambù, palme e banani, definiti alberi erbacei perché uniscono la struttura degli alberi alla resilienza delle erbe, potrebbero giocare un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico. Secondo uno studio della New York University, queste piante crescono rapidamente, si riprendono dopo incendi o tempeste e contribuiscono a immagazzinare carbonio, sostenere la biodiversità, ripristinare paesaggi e offrire risorse economiche e alimentari.
2: La ricerca è importante perché restituisce una panoramica della loro capacità di catturare carbonio e rileva anche la sua abbondanza nelle zone tropicali. Bambù, palme e banane hanno una produttività superiore ad alberi ed erbe e una buona capacità di catturare carbonio. Da questo si potrebbe arrivare alla plastica biodegradabile ricavata dal bambù.

0: Planet News.
1: In molte scuole italiane sta prendendo piede il progetto di orti scolastici, dove studenti di ogni età imparano a coltivare frutta e verdura in modo sostenibile. Questa iniziativa non solo favorisce l'educazione ambientale, ma promuove anche uno stile di vita più sano e consapevole, sensibilizzando i più giovani sull'importanza della biodiversità e del rispetto per la natura. Parallelamente cresce l'adozione di tecnologie smart per il risparmio idrico nelle abitazioni e negli edifici pubblici. Sensori e sistemi automatizzati permettono di monitorare e ottimizzare il consumo di acqua, evitando sprechi e contribuendo alla tutela di una risorsa sempre più preziosa, soprattutto in un contesto di cambiamenti climatici e periodi di siccità più frequenti.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
2: Radio Station BTSN.

0: Planet News.
1: Un recente studio pubblicato su Nature Materials ha rivelato che il ghiaccio può generare elettricità se deformato in modo non uniforme. Aggiungendo circa il 25% di cloruro di sodio, cioè il comunissimo sale da cucina, all'acqua prima del congelamento, i cristalli di ghiaccio si formano in strutture particolari. Le particelle di acqua, sodio e cloro si dispongono ai confini dei microcristalli e quando il ghiaccio viene piegato o compresso, queste particelle si spostano generando un flusso di cariche elettriche che è un fenomeno chiamato flexoelettricità. Nel ghiaccio puro l'effetto è minimo, ma con il sale si amplifica fino a 1000 volte, rendendolo simile ai materiali piezoelettrici più avanzati. Questa scoperta apre nuove prospettive per sensori ambientali, dispositivi autonomi e raccolta energetica nelle regioni polari, con vantaggi di sostenibilità ed economicità.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Radio Monte Carlo.
1: Ehi, mi sei.

0: Planet News.
1: In Australia, 7 rane rosse e gialle di montagna, specie rara e a rischio di estinzione, sono state liberate in natura dopo essere state allevate in cattività per la prima volta. Questo progetto, durato 4 anni, è avvenuto insieme ai parchi nazionali e alle comunità locali. Si cerca di dar loro accoglienza in luoghi che non siano ambienti fragili e minacciati, come le foreste pluviali.
2: Riprodurle in laboratorio è difficile, perché bisogna simulare l'habitat naturale, compresi suoni e piante. Il rilascio è avvenuto in un'area protetta, con la partecipazione delle comunità aborigene. Ma le minacce come cinghiali invasivi e siccità continuano a mettere in pericolo la specie. Proteggere queste piccole rane è considerato un passo fondamentale per preservare l'intero ecosistema delle foreste montane australiane.

0: Planet News.
1: Entro il 2100 le foreste europee cambieranno radicalmente a causa del clima, lo dice uno studio internazionale, soprattutto per l'aumento di estati calde e secche. Il 70% degli alberi sarà esposto a climi molto diversi da quelli attuali. Il rischio di estinzione è elevato, come sta accadendo all'abete rosso in Germania.
2: Ad essere a rischio ecosistemi globali come taiga e Amazzonia per le loro temperature estreme, si andrebbe incontro ad un sicuro collasso ecologico con conseguente aumento di emissioni di carbonio. Per questo è necessario promuovere migrazioni assistite della specie e tutelare ancora di più le zone climaticamente più stabili.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.